0: Neither did the Hebrews wait too long before they were fed with bread from the Almighty.
1: Il Signore provvedeva anche in modo miracolo, per esempio, perché a San Paolo un corvo gli porta ogni giorno una pagnotta, mezza pagnotta di pane, ecco, così. Allora, come prima i corvi portavano del pane a Sant'Elia, appunto, no? Ecco così. Allora anche il monaco viene presentato come una figura anche profetica. In ogni caso, il Signore si prende cura di colui che si fida del Signore come un bambino.
2: The fruits of the earth are not brought to perfection immediately, but by time, rain and care. Similarly, the fruits of men ripen through ascetic practice, study, perseverance, self-control, and patience.

0: being fed by animals. Also in the scriptures we see this, with some of the prophets being prepared for the task that God was calling them to do. And we see this similarly in the life of St. Paul.
1: Neither did the Hebrews wait too long before they were fed with bread from the Almighty.
2: Il Signore provvedeva anche in modo miracolo, per esempio, perché a San Paolo un corvo gli porta ogni giorno una pagnotta, mezza pagnotta di pane. Ecco, così allora, come prima i corvi portavano del pane a Sant'Elia, appunto, no? Ecco così. Allora anche il monaco viene presentato come una figura anche profetica. In ogni caso, il Signore si prende cura di colui che si fida del Signore come un bambino.
3: The fruits of the earth are not brought to perfection immediately, but by time

Precepti salutaribus moniti et in institutione formati, audemus dicere.